mi scusi, mi scusino. Mi scusi come parlo. Il mio italiano non ha fatto molta strada. Me la cavo un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello no.

scusi, la lingua l'ha parlata. Scusi, il mio italiano è ancora giovane e inesperto. E che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello

Mi scusi, mi scusino. È così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante, non intendo offenderla. L'accento